0: Vous écoutez RCF Courtica à Propriano 94.5.
1: Canto Nustrale, in cui Philippe Perrault.
2: Bonjour à tous, ici Mouvenich de Ritoire pour une nouvelle émission de Canto Nustrale. Ma parla di un percorso della Giovanotta che fa già la strada nell'universo di Canto Corso, da poi qualche anno di Lesia Leoncini. Lesia, buongiorno.
3: Salute.
2: Allora, voi cantate da poi di già qualche anno, siete abbastanza conosciuti, cantate solo, cantate con Doria Ussè, cantate con il gruppo Isolatine. Come è nata questa passione di Uganto per voi?
3: Allora, questa passione per Uganto, bon, è nata con Umoabu che cantava in un gruppo Labrio, e dunque la Giuseppe Printese aveva qualche animazione così, concerti, ribellizione, e di Elo che mi ha trasmesso questa passione per Uganto.
2: Piuttosto canto moderno, piuttosto canto tradizionale, appena di due?
3: Allora, appena di tutto.
2: Canto corso, eh?
3: Sì, spesso.

0: E dunque, e te cominciato a che anni?
1: Ciuga, allora è di radio dei giorni.
0: 10 anni, mica male quantunque. E dopo ti è cominciato a cantare e c'è stato qualcosa, un primo punto importante, o la prima tappa, all'occasione di un concorso.
1: Allora 23, penso, 23, 2023, e ho un corso Rezza in canto che mi ha permesso di, boh, che mi ha aperto assai porte, ce l'ha di là.
0: Come siete giunta a partecipare a questo concorso?
1: Allora, beh, diciamo a Bu, torna, che mi ha detto, guarda, in Orezza c'è un concorso per i giovani, allora se la ti piace, andiamo, ti ui, bon, d'accordo, ha detto easy e ha partecipato a questo concorso e poi l'ha vinto.
0: Allora, vai a Maramita per quelli che ci stanno assenti, che poi siete di Wiscoado, eh? E ti è cresciuto veramente sempre quella.
1: Allora, bon, infatti sono andata a Wiscoado quando sono entrata a scuola, perché era a scuola in Wiscoado, poi dopo sono stata in paese e ora sono in Piaggia.
0: E in Wiscoado che ti è cominciato a cantare, eh?
1: E
0: Allora, e te vinto su un corso con la canzone Un supplo d'amore. Qual è che ha scelto questa canzone?
1: Allora, la scelta è stata fatta da Moab, mi ha detto, boh, ascolta questa canzone, è bella, boh, l'hai ascoltata, e mi sono detto che per un concorso veramente era una magnifica scelta, e poi di una canzone mica tanto conosciuta, e era l'occasione di fare tanta pena.
0: Una canzone di voce vente, di un gruppo chi vi piace?
1: Assai.

0: E dunque, quanto c'era partecipante e che età i partecipanti a questo concorso? Solo giovani, eh? E zitteli di no?
1: Sì, zitteli e giovani. Allora, bon, un numero esatto non so mica, ma mi pare che era da parte a 6 anni, fino a 6, mi pare, eh? Non so più, wow. Fa un bel tempo.
0: E qual era a Iuri? Oh, 3 anni, poco, comunque.
1: Sì, insomma, bon. Allora, Iuri, beh, erano donne. C'era Anna Rocchi, Francine Massiani, Elisabeth Volpei Parigi, Evelyn Fontana e non so più, dopo.
0: E vanno dato il primo premio, dunque.
1: Sì. Yeah.
0: E dopo l'affare è andata in furia, se subito è avuto piccoli concerti.
1: Bon, credi, sono i re del giornale, eh? Dopo è video, tanto tutti i filmetti di lui hanno fatto qualche... hanno fatto un giro di radio e dunque di vera di certe persone mi hanno chiamato per progetti e ha detto easy e ah so condore, isoladine e tutto questo è fatto dopo a suo concorso lì.
0: Come è nata l'affare con isoladine? So elle che mi hanno contattata?
1: E, allora isoladine di Elisabeth Volpei Parigi che era non a Iuri di suo concorso. E subito dopo, dirò io lì, l'indomani, e ben nulla mi ha detto, guarda, è una oggi che mi piace assai, e dunque mi ha invitata a Seminarte, un festival in Usilvareccio, è diventato abbastanza pure amore, torna, e poi dopo mi hanno mandato di far parte di un gruppo, e ha detto sì, e allora faccio un anno.
0: Chi si canta con Isoladine? Puoi venire piuttosto spesso, canzone, un po' di due?
1: Allora, appena di tutto, mezzo mese, diciamo. Allora, ci sono i Bolivoni, i Padiele, Terzetti e tutto questo. E poi anche qualche creazione con una guitarra. E voilà, donc faisons appena il régional, appena il modernité, et au spettacle si chiama tra trahison et création.

0: Daguari. E come va di perché voi amaramente che avete 17 anni, siete passato Bacilie quest'anno, il vostro percorso scolare come si è passato e come continua già?
1: Allora, il mio percorso si è passato proprio perché a scuola passa in prima di tutto. E dunque già entrato nella scuola di infermiera. E dunque, abbiamo continuato a musica, quantunque, ma appena meno, perché a scuola già sei importante per me.
0: Ma fai due e per ora ci riunite?
1: Sì. Yeah.
0: Quanto concerti all'anno tra voi isole? Dopo mi ha parlato corrisponde con Doria Usema, con Isolatine e voi isole, quanto concerti all'anno ci racconta?
1: Sola ne ha già mai fatto per il momento. Con Isolatine dall'anno stiamo a progresso una ventina in radio. Una ventina con giro estate e qualche concerti l'inverno.
0: E siete cosciente che quantunque fa dei assai. Siete conosciuti in l'universo di Uganto Gursa, va?
1: Non diceva di Bicagre, ma piano piano ad Arene, ma bon.
0: Come si va, come si passa in un charbello di una due notte di 17 anni di d'accogliere sa notorietà di Ciarate, di Dia?
1: Allora, per me sono stata all'istessa da poi un principio di radio e so onorata di sperte tutte queste scene qui con l'artisti, perché a me ciò che mi piace assai è un canto di aspertera e dunque ora so veramente come posso essere felice di aver fatto tutto questo e voilà.
0: E dunque mi ha parlato di suo progetto, c'è un nuovo progetto di cui Doria Usse, ci potete parlare, corrisponde, cosa è?
1: Allora, corrisponde è un progetto che è nato quest'anno qui. Allora, siamo due, e poi abbiamo quattro musicanti. Allora c'è Bernard Ferrari a chitarra, ai violini Andrea Ideli e Pierre-François Ucciani, e au piano Nico Giovanetti. E dunque lo scopo di questo progetto qui è di dare una piccola tocca odinca e femminile a tutte queste canzoni che noi sentiamo da poi qualche anno a per esempio canzoni di Diami, di Boggevento, da Uspera. Tutte le nostre canzoni preferite di radio e dunque voilà e anche d'altro perché cantiamo anche in spagnolo, in italiano, in inglese con John Baez e voilà è molto dove un concerto per cantare le nostre canzoni preferite e anche vostre di sicuro voilà.
0: Dunque so visitate, rivisitate le canzoni e vade a modo vostro,
1: voilà.
0: Sempre in polivonia?
1: Allora, in polivonia, no, perché ci sono strumenti, ma siamo a due oggi, proviamo a fare qualcosa appena armonioso di radio.
0: Ma tutto questo domanda un travaglione, quantunque, non è mica tempo di andare a un mare di sorte con amici.
1: Ah, no, bon. Faccio io, ma di bere di domanda sei tempo d'ailleurs abbiamo dato a ribete con Doria.
0: Come spartite il vostro calendario tutta settimana? Chi ha frequenza di lavoro, di ripetizione con Doria e a tempo con Isolatine?
1: Allora, con Doria, non facciamo mica tanto ripetizione, ma so. Quando ce n'è una, di tutta la giornata. Allora, dunque, di radio, una ribellione con Doria, una settimana. Poi dopo, due o tre concerti con Isolatine a sera, e poi dopo, abbiamo un tempo libero per andare al mare, per sortire con i amici, giusto un po'.
0: Allora, ci sono qualche data con queste stazioni, con Doria e con Isolatine? Avete qualche concerto?
1: Sì, Quizula din si un staser in Canari, duman in Pigna. Un dor ya seremu digiotuostu in Calenzana pe iscontri, e un tiguatu in Bastilla, e quizula din ci nos apparetia. Un tiguatu daostu in pe iscontri Calenzana, ancu, c'è l'ama a un mese ottobre.
0: Un'idea, forse un'ambizione di va da qui a poco un dischetto, no?
1: Allora, da qui a poco non penso mica, ma più tardi mi piacerebbe a fare qualcosa per me, che qualcosa che mi piacerebbe a cantare, a sperte con voi tutti, voilà.
0: Mica va?
1: No, mica va. Allora, mi giuro appena il tempo, allora faccio i miei affari con Doria e Isoladina e poi dopo vieremo.
0: Ecco, ringraziavi Lisia Leoncini.
1: Ringrazio, sai.
0: Ringraziavi di essere stata l'invitata di a nostra emissione Canto Lustrale e buona seguita, buona fortuna per la seguita. È una voce che sentiremo spesso non talon di RCF Corsica e altro. A ringraziavi.
1: Ringrazio assai, a presto.

0: Vous écoutez RCF Courtica à Sartène, 94.5.
1: Isant, Iostri Isant, in lingua corta.
2: 25 d'agosto affistemo un santo re, San Lavigo, o San Lavigio, o San Luigi, secondo i luoghi, San Luigi Noi, re di Francia, morto nel 1270. E grazie ai conicri e croniche scritte per Joinville, amico del re, che a memoria popolare tiene in mente a San Lavigio dando a giustizia sotto l'ombra di una leccia vicino o castello di Vincennes. A 20 anni sposò a Marguerite de Provence. Il suo amore sarà tenero e fedele. Parte per liberare a Terra Santa nel 1248. Parte in Cuneda. Il re è fatto prigioniero e una volta liberato, oltre al suo regno, e fatto grandi riforme, in particolare l'interdizione di Duedo di giustizia. Fonda ospedale, monasteri, mosso progetto più maiù e divinisce ben inteso la cattedrale Notre-Dame de Paris e soprattutto ricostruisce a Santa Cappella come una caccia di lume in chi vitragli che si conosce in Ancogli per ricoglia i reliqui che da giunto da Terra Santa e massimo o più a corona di spini che da acquisto vicina all'imperatore di Costantinopoli, alla corona di spini che da giunto San Luigi in Parigi è venerata ancora tutti i veneri a Notre-Dame de Paris. Il suo regno conosce un momento di sviluppo straordinario, culturale, teologico, intellettuale. San Luigi riceve la Sottola, San Ventura, San Tommaso d'Aquino, in cui Robert de Sorbonne fonda nell'attuale Sorbonne nel 1257, ma il suo pensiero è di voltare a predicare a fede in i paesi che sono stati occupati per i musulmani e il suo sogno è di converta il sultano d'Egitto. Un andare mica più lontano che Carthage, l'attuale Tunisi, a Pesta, Upiglia e Sinimuri, il 25 agosto 1270, ecco qual fu il gran re di Francia conosciuto sotto il nome di San Luigi, Luigi Nuovo, noi morto nel 1270.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corta.
3: Padre nostro, chi si in cielo, che lo sia santificato do nome, che lo venga o do regno, che la sia fatta a volontà, in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci lascia cascare in tentazione, ma avranca agita o male.

Bisaludu Maria, piena e razia, usignore cum voi, si de venereta tra tutte e runne, e Gesù, uvruto di vostru zenu e benedetto. Santa Maria, mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.